Soldi del posto, non c'è la rivista qui, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma tu facci, ma